singa va desir appai ka khabar da che bana da che na baba da che na singa va desir.